mezzo, eh. Metti un euro e mezzo. Però se può si scopre, eh. Oui, oui, put. Sinte, eh.